non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, e dunque una parola.

Lesti, Lesti, al galoppo, al galoppo, il capestro sai bene mi sta. Lesti, Lesti, Lesti, al galoppo, ladri, ladri.